peso maticola, matitora, matitora, secondo rima d'attore, mi conna. Che sono tiara, metta qua, sa da che la matatina, sino con noi.